che la fete sua complete, i vanno dire mona fa, notre rompe il regiment.

qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gnie gnie.